quanto il cuore ti chiesa, ma profonda ma se la mozione ti dai, quasi da ritmi di muto, ma tu le mette le fitte a monage, ma regarde tu si fait la

Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, goodbye.